ayonko fam ayesum nkoa awade no mu esuma duru yan adi sa wu tumi wraro na betuma yi wo ho dia kyerɛ yan esro maye ho no kwan no mu aja esro maye ho no kwan no mu tumi wra maye ho no yanim na obra no mu ayɛ den so difo di hwammo e kro so difo di hwammo wono okro tumidi di hwammo sabe asofo na safo mpanifo bi di hwammo Christ na hefa bi na yemfa aje wo Jehovah tumfo no a wonim na yeba yimho di kire oma Kwainu mwa yesum Kita unsabu sumi yemu yesum Asantifongu manise friend kita unsabu sumi yemu yesum Ajisa wo tumi rawi yu mwa di train That's a prayer today Eyine mejum Eyine masem